0: Ja sam Tijana Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.